Volite il formaggio. Volite l'eba. Volite la vostra radio l'eba.

Volite il formaggio. Volite l'eba. Volite la vostra Radio Eleba.

0: Radio Lebar.
1: Un cacchio di una pesca!
2: Titita!
1: Titita! Allora, che ne?
3: Kadbi imao tvoja krila ili tvoju